0: Più del vino, del dinero e di Speedy Gonzales. Estrellita.
1: Senza luce.